0: Ciao. Questa è bevata.
1: E lo deve spiegare.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.